0: ragni.
1: Perché non ne conosci? Sai che se ti morde questo ragno, ti mettono nel fango e intorno portano a danzare sette donne fino all'alba.
0: Chi ti viene a contare queste fesserie, Andri?
1: Ti giuro è vero, guarda, è successo anch'io a mio padre.
0: Tuo padre non è quello morto, vengo ai volti in guerra e si dicono che...